0: Radio.
1: Feel the love.
2: Regional Sounds sa New Wing, Dagiti, Ilocano.